Lodu na ho wang cho hang, lodu na ho wang long wan, e ron sing ta chi lodu un lo tang.